agli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà. Dietro al bancone di un bar

un ubriaco millanta la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo,